concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti